se semplicemente se ne stava zitta in un angolo e nello stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre. Proiettile.

0: aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.

0: Chante. Tu chantes pas?
1: Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo.
2: Orrore. Futurismo.
3: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà.
2: Futurismo.
3: Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
4: Fidanze Brassini, a quanto le sarde?
5: A 3,50 il chilo, questo è pesce vivo.
6: Pesce, pesce, pesce!
7: Romani!
8: Ora!
7: Toglietevi!
2: Orrore! Silenzio! Cip, cip, cip, cip, cip, cip. Rrrr, gran, gran!
9: Zini!
10: A patam tra tra tra tra upotum tru tru tru tru tito tita titen ten tito tita titen ten Tito, tita, titen, ten.
11: Tifinu focu, cuf, fazzano fo, cof, cof.
10: Fana, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Bla.
11: Nifa. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Flop.
10: Hoffa, namba, blamba, nofa.
11: Staff.